Emo. Emo FM. Kusongo leta up collagen. Mr. Watt Neribe Okwait. Akotolo itanyon. Emo FM. Keteshiet nelil. Tuget nelit. Ninyo tubo.